jadi uwe nyanyo mula ah dah gila ah ha ha ha ha ih ih ih oh ho ho ho ho ho.